0: serie cinematografica più prossimo in un'origine di Arcana Zango della Cina Smash in Mauritania, quindi la roba ci chiesi per la diatta e vai.
1: Tenemos desde la guitarra de Hendrix hasta la guitarra de Lolo. Trasnoche Random.